0: Chip FM Radio, you're locked in.
1: Hard code the secrets. Commit the ENV file.
0: Future you can rotate it in the incident review.
2: La giacca nuova e la cravatta blu. 100.000 donne voglio conquistare. Sembro già un'altra volta pronto per ballare. L'orchestra a casa dei attacca un valzerino. Mi butto sulla pista, sembro Valentino. La bruna che mi tira uno spag audace. Le grido signorina, lo sa che lei mi piace. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Gli amici del rione che mi stanno addosso mi dicono che sembro un cane senza l'osso. Guardando la faccenda da un'altra angolazione finisce che io faccio la parte del frescone. Mi guarda bene in faccia e grida a lei chi è. Propongo di filato che ti importa te. Ti piace questa danza del ritmo tropicale? Andiamo il momento, son pronto per ballare. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no.
1: Driven, your own coding agent. Plans, writes, runs, reviews real code on your machine. $29 a month flat. No bill shock. No burn tokens. Drevin works where your code lives. Ship at 3 a.m. while your dating app sits empty. Drevin! Just say what to build. Go to drevin.io. Drevin. Frontline grade. Fraction of the cost. Drevin.io.
2: Lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no.

dammi una no ghiacciato. Capisco questa vita da bollo di città, le sagre paesane so quello che ci va, mangiare bere balli con gente come te, altro che questi tipi, ballare e demo te.

balla sì. Balla, lei balla, balla sì. Balla, lei balla, balla sì. Balla, lei balla, balla sì.